jërëjëf Seyni Diop, bismillahi rahmani rahim. Ñu tamli ci lettre tagge bi, buñ paré ci tagge nak sobu ci li xamni modi communiquer bismillahi rahmani rahim. Serigne Cheikh Khady Fall ci Touba, Goro Sek ci Touba, Mbacké Bari Mor Sek Daru Sek, Bara Sek ci Daru Sek, Fati Sek ci Khatambel Gor ak Njaxat Jang nek ci Daru Sek, Cheikh Fall dekk ci Ngaay ak Soxna Sek dekk ci Xanjang, Magat Sek rakal dekk ci Xanjang, Bara Fall Baye Fall ci Selko. Ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge soxna awa sek dal wañe ko na altiné niki dem ci belxo ñu lopp ko dem ci cille draman soxna awa sek mi nak ak ñanam dal japp nañ ko ëlëk alarba inshallah ci belxo témer at bu manki fuk amon nako bu mi wañe ko seigne amdi khady fall khalif général day baye fall seigne mortal fall khalif seigne ablaye fall ndar kilifa diiné ci ki wañe ko ak njabotu seigne modou ablaye fall ndar Ibrahima Dieng dom la ci Fatou Modou Ngom Dieng di dom ci Fatou Moussa Dieng dom la ci Touba Moussa Ndir Dieng di dom nek ci Touba Tafa Dieng dom la ci Fatou Amadi Dieng dom la Kine Diouf solo ci Fatou Ndiolé Ndiaye di sonu ci Fatou Ndey Fay di sonu ci Fatou Daba Dia solo la ci Fatou ak Sin Ndiaye solo la ci Fatou Fatou Kanji Ndiaye di sonu ci Fatou Ngaru Gueye solo la ci Fatou Sodo Fall di sonu ci Fatou Ndey Fall solo la ci Fatou ñom ñep ñoo bolo di tagge bay di Dieng bay bay di jeng dal ñu gën ko am ci gor gui sar jeng bay di jeng ñu gën ko am ci gor gui sar jeng wañe ko na altiné niki dem ci Touba quartier mam jaara ñu ko dem ci Touba baqiya way nak laaju ci walu ñaan gi nenañu alarba niki ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci Touba quartier mam jaara amon na juroom ñaar fukkat ak juroom ba mi wañe ko serigne dam mbacké ci tawfal ak njabotu serigne cheikhou na mbacké Seigne Ibrahima Mbacké Pass Fall Seigne Djili kan nek ci Ndiki nan Mouslach Fall ci Pass Fall ak Fatou Fall di dom nek ci Touba Baye Baru Diop ci Taw Fall ak Tal Gueye nek ci Taw Fall Kaban Sen mang ci Taw Fall Ndiogu Oumi Fall nek ci Taw Laman Tal nek ci Taw Fall Abdou Fall nek ci Touba Daruma nan Touba Fall Sarsara Birane Fay di goro nek ci Keur Mouride Aliou Fall ci Taw Fall ak Modou Wade ci keur Ndiaga Mbaye Modou Fall di goro ci Taw Fall ak Yande Fall di goro nek ci Waxal Mouslach Fall di goro nek ci Taw Fall ak Serigne Fall goro la mang ci Touba Mori Diop di goro nek ci Taw Fall Sawrou Fall di goro ci Taw Fall ak Modou Diop di goro nek ci Pass Fall Bada Ndiaye Touba Amdi Fall ci Touba Ndamatou Modou Awandaw mang ci Touba mom Modou Awandaw Cheikh Fall mang ci Melina Fall Thiès Ibra Ning ci keur Saïp Ndoy ak Ibra Sané nek ci Taw Fall Gounde Fall mang ci Touba ñom ñep ñoo bolo nak di tagge Yande Say Gueye nak ñu gën ko xam ci Yande Fall Yande Say Gueye ñu gën ko xam ci Yande Fall wañeku na niki dimanche dal ci la wañeku juroomi fan ci wéru sulat ci Taw Fall ñu rop ko nak altiné demb lañ ko den ci Touba ñaan gi nak ñaan gi defal nañ ko demb altiné di juroom benn fan ci wéru sulat ci Taw Fall amon nak 78 ans manam juroom ñaar fukkat ak ñet amon nako bu mi wañeku Daoudou Diouf chef de village bu Mbadié Ndioufène Ousmane Diouf Mbadié Ndioufène al Bada Diouf nek ci Sokano ak Kouli Fall nek ci Sokano Pa Fall nek ci Sokano Cheikh Khar Diouf ci keur Madias ak Ablaye Fall nek ci Mbadji Sangu Diouf nek ci Sokano Mor Ndak Diouf Sokano Ablaye Diouf ci Sokano Samba Diaw Diouf chef de village bu Sokano Seigne Libass Gueye nek ci dekk bañ nan Ndem ak Aladji Diouf nek ci Ndiarno wala bok Seigne Libass Gueye ci Ndimb Aladji Diouf ci Ndiarno ak Mabouri Diouf nek ci Ndiarno Bada Diop nek ci Ndimb Abdou Ngom ci Keur Mbaye ak Serigne Ndiaye ci Tayba ak Jaja Ndiaye nek ci Keur Allé Mbar Ndiaye ci Keur Allé Abdou Ngom ci Keur Massar ñu tagge nak Serigne Elimane Ndiaye wañeku na aljuma bi ñu yessu ci Sewlef Serigne Elimane Ndiaye nak denc nañ ko ci Touba ñaanu juroom ñett fani dal dañ ko defal nak aljuma bi ñi sentu inshallah ci Sewlef amuna témer at bamuy wañeku Serigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalif général bu Ndienne Mbay Ndiaye ci Diñax Aladji Gor Gueye maire de Diokli Diawriñ Modou Thiambay ci Diokli Diawriñ Baye Njamme Ba di Ndiaye nek ci Diñax Baye Meysse Diop Ndiaye le nek ci Diñax ak Rat Bey di goro nek ci Diñax Baye Meysse Dieng di mang nek ci Diñax Adja Ante Ndiaye di Wuju nek ci Thiès quartier Melina Fall Adja Dungu Gueye di Wuju nek ci Thiès quartier Melina Fall Serigne Khadim Fall mom Serigne Bada Fall ci Touba Jantul Mahwa Baye Fall ga mbolem nak njabotuk Serigne Bada Fall Aladji Ibrahima Bey chef de village bu Diñax borom keur la ci Fatou
mang ci ties quartier Medina Fall mo fi indi lettre tagge bi di tagge soxnam nak Adja Fatou Kane. Adja Fatou Kane mo wañeku Adja Fatou Kane mi wañeku nak ñu gën ko xam ci kinne kan Adja Fatou Kane ñu gën ko xam ci kinne kan wañeku na dimanche biñu wessu ci ties denc nañ ko ci Bakhi Touba ñaan gi nak mom ëlëg lay doon alarba inshallah ci ties quartier Medina Fall juroom ben fukat ak juroom amon nako ba mi wañeku Sidi Sougou Sidi Mam nek ci Ndiarem ak Matou Mbay Gumbala nek ci Kaolack Bali Gumbala ci Kayemer Tafa Gumbala Kayemer Sarah Gumbala Nidiale ci Patou Ndey Gumbala ci Ndey la nek ci Maroc Gan Gumbala di Mak ci Patou ak Mbène Sougou Sidi Gor nek ci Touba Ndey Sougou Sidi Gor nek ci Pigen Pende Gumbala Mak la ci Patou Mbène Gumbala ci Dakar ak Njabotou Abbas Gumbala ci Ndiarem Patou Sougou Gumbala ak Matou Gumbala Seigne Mbacke Gumbala Cheikhouna Gumbala Baye Mbaye Gumbala ak Njabotou Baye Sam Gumbala ñom ñep ñoo bolo di tagge sen dom Jarbat xatte wu lay muy Ibra Gumbala Ibra Gumbala mo wañeku Ibra Gumbala mi nak Ibra Gumbala wañeku na ci États-Unis d'Amérique Ibra Gumbala mi wañeku ci États-Unis d'Amérique neew bi dana yegg ci Sénégal niki tay ji talata dem neex na Yalla ma bamtu ko Ibra Gumbala mi wañeku ci États-Unis d'Amérique neew bi dal dina yegg ci Sénégal tay dem neex na Yalla niki tay ji talata su Yalla dogalé lol nak ëlëk alarba inshallah lañ koy denc ci Ndiarem waye nak laaji ci walu ñaan gi ëlëk alarba lañ koy ñaanal Yalla ci Ndiarem Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalife Général Koulou Mouride Touba Serigne Amdi Khalife Fall Khalife Général Koulou Baye Fall Serigne Moutala Fall ak Njabotou Serigne Ablaye Fall Ndar Serigne Cheikh Bintou Fall Serigne Thiki Wagneko ak Njabotou Serigne Modou Ablaye Fall Imam Modou Boussa Fall ci Tofal Mor Fall di mag nek ci Tofal Abdou Fall Maglo ci Tofal ak Dame Khalifa rek la nek ci Dakarou Souley Fall ci Ndiekinane Omar Fall ci Touba Garbu Ndaw ak Racine Fall nek ci Touba Modou Fall nek ci Pass Fall Serigne Modou Mamoud Diagne ci Ngaymexe Baye Cheikh Fall ci Touba Baye Serigne Fall nek ci Kayar Bassirou Fall ci Touba Ten Mam Cheikh Fatou Mbaye Fall nek ci Parcelle Sine ak Mor Mbaye ci Mbour Tierno Fall mang ci Touba Daruma Nan ndogoy ñi ngi di sonu ci Pat dekk ci Tofal ak soxna May Gueye di sonu ci Pat dekk ci Tofal Mbène Bara Fall di sonu nek ci Tofal ak Dam Fall di dom nek ci Tofal Mouslaj Fall dom la ci Tawa Tierno Fall di rak la nek ci Tofal ak Sey Gueye rak la mang ci Touba mom Sey Gueye ñom ñep ñoo bolo nak ti tagge Yande Sey Gueye Yande Sey Gueye ñu gën ko am ci Yande Fall Yande Sey Gueye ñu gën ko am ci Yande Fall wañeku na dimanche biñu wessu dal juroomi fan ci wéru sulet ci Tofal ñu denc ko altiné dembu ci Touba lu aju nak ci walu ñaan gi dembu lañ ko ñaanal Yalla ci altiné ji ci Tofal amono nak juroom ñaar fukat ak ñett Assafoulaye juroom ñaar fukat ak juroom ñett amono nako muy 78 ans Modo Mbeget Diouf nek ci Kër Allé ak Ibra Badiane ci Kër Allé Aladji Bamba Bass nek ci Bambay Modo Bass nek ci Maka Bass Seigne Moutala Bass ci Maka Bass ak Ismo Bass nek ci Maka Seigne Sidi Gom ci Darou Salam Diakan ak Seigne Modou Gom nek ci Darou Salam Diakan Aladji Masser Gom ci Darou Salam Diakan ak Mahtar Badiane nek ci Ngath ci Ndiarga Talo Dieng nek ci Guy Ndiol ak Seigne Taw Bass nek ci Touba Seigne Modou Diouf oustaz nek ci Darou Diouf ak Seigne Moustapha Gueye Walou nek ci Yarway Seigne Bara Mbacke ci Touba Diorel ak Seigne Salou Mbacke nek ci Touba Tieken Seigne Bara Mbacke Touba Sokano Seigne Mamour Mbacke nek ci Touba Sokano Seigne Bada Fall ci Touba Bungoy ak Seigne Abdou Aziz Fall ci Touba Palen Diorel ñom ñep ñoo bol nak di tagge Seigne Elimane Ndiaye Seigne Elimane Ndiaye dal wañeku na aljuma biñu wessu ci Sewlef ñu rek ko nak denc nañ ko ci Touba mom Seigne Elimane Ndiaye ñaanu juroom ñet fani dal ñaanu juroom ñet fani japp nañ ko aljuma biñu sentu ci Sewlef amona témer at nak bami wañeku Yalla na Yalla may ay atam batay kon ci walu tagge yi Mohamedou Fatou Dienne ci Dakar Medina ak Ndiassé Ndoye nek ci Pigen ak Sohna Ndoye Ndak ci Touba Mariana Sawru Gueye ci Touba Mariana Habibou Ba ci Dokhba ak Ibrahima Ndoye ci Thiaway Gar Makoumbatine Medina Dakar Seigne Sawru Ndoye nek ci Taif ak Cheikh Mati Ndoye ci Taif Djibril Ndoye Bilal ci Medina Dakar ñoo taggé Sohna Ndélo Ndoye wañeku na niki altiné dem ci Touba Mariana ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak tay lay doon talata inshallah ci Touba Mariana 4 amone 85 ans manam 2004 ak juroom amone nako bamuy wañeku
Señ Abdou Salam Mbaye ci Louga, señ ci ki wañeku Alhaji Lamine Sall, bon ko ci par dëkk ci Dakar ci Ahoy, Ndiaga Sall di bon ko ci par dëkk ci Touba Gédé, Ibrahima Diop di gor nek ci Italie, Cheikh Sall dom la ci Touba Aliou, Cheikh Mbaye rak la nek ci kër señ Madjeng Gueye, ngir ngi new ak Medoun Mbaye Cham rak la nek ci Ngar Dia, Abdou Kébé di gor nek ci Gad Mbrama, Khadim Diop di gor nek ci Touba Aliou, ñom ñep ño bolo nak ci tagge Soxna Sa Yoro Cham. Soxna Sa Yoro Cham nak wañeku na altine niki dem ci Touba Aliou ñu fassiyene ko rob talata tay ji inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia talata tay ji lañ ko fassiyene defal lepp ci Touba Aliou juroom ñaar fukkat nak amon nako ba mi wañeku ba tay kon ci walu tagge yi Serigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalif général bu ñenné Serigne Sidi Bo Serigne Sidi Bey di maam nek ci Dar Rahman Diène ak Baye Makou Ndiaye di maam nek ci Touba quartier Mam Diar Baye Mbaye di maam la ci Touba Moussobe ak Baye Ibrahima Bey maam la ci Touba Moussobe Baye Aline Badra Ndiaye di maam nek ci Dakar Jamm Gueun Soxna Khoudia Bey di maam nek ci Touba Moussobe Soxna Ndiobo Ndiaye maam la nek ci Touba ak Badra Ndiaye di baye nek ci Touba Moussobe Youssou Diop baye la ci Touba Bobarel ak Mam Diara Fall Ndey la mam ci Touba Moussobe ñom ñep ño bolo tagge Baye Abdou Ndiaye Baye Abdou Ndiaye dal ñu gën ko am ci Abdou Gaye Baye Abdou Ndiaye ñu gën ko am ci Baye Abdou Gaye tollu won na ci juroomi at rek yalla nak daw bi yu ci ay wajuram kon nak wañeku na altine niki dem ci Touba hôpital bu jantul mawa ñu fassiyene ko rob tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia tay dal talata lañ koy defal lepp ci Touba Moussobe janatu fiir dawsi Serigne Assane Fall ci Khandiang taal gay nek ci Khandiang ak Mor Diop ci Daru Sek bacc xuma Touba Ndine astaghfirullah bacc xuma ci Touba Ndiané ak Abdou Diop ci Touba Mbacké Bari Kouli Sek mam ci Touba Jantul Mawa Cheikhou xuma ci xuma Goro Diop Touba Ndine ak mam Ball gay nek ci Tawfer Serigne Ibrahima Dieng Ngembe Jilax ak Modou Diop Sek ci Touba Mbacké Bari ñom ñep nak ño bolo di tagge soxna Awa Sek bo wañeku kon nak soxna Awa Sek mi wañeku soxna Awa Sek mo wañeku kon nak soxna Awa Sek mi wañeku def nako dal altine niki dem ci Belloxo ñu rob ko dem ci Thile Drahmane ñaan gi nak alarba dal niki ëlëk lañ koy ñaanal yalla ci Belloxo amon na nak téméré at bu manki fuk amon nako muy 90 ans Abdou Sakor Dieng rak la ci Fatou Ndey Fatou Dieng rak la ci Fatou Omar Sam di Jarbat nek ci Touba Khayra 2 Ablaye Dieng Jarbat la ci Fatou Njamé Ndiaye di Jarbat ci Fatou Moussa Dia Jarbat la Mawo Ndiaye dom la ci Fatou Mbaye Dieng di dom nek ci Touba Gouye Sow Sadi Gueye nek ci dekk bu ñaan Nginjap Khali Sadi Gueye nek ci Nginjap Khali Khari la ci Fatou Nar Dieng dom la ci Fatou ak Makundir Ndimb di xar ci Fatou Modou Moustapha Diop ci Touba Sam di xar ci Fatou Ousmane Dieng xar la ci Fatou Papa Ndiaye transporteur ci Dakar xar la ci Fatou Sagar Diop xar la ci Fatou Alassane Doy président syndicat des transporteurs Ibrahima Sarr di mak ci Fatou ci Touba ñom ñep ño bolo nak di tagge Baye Baydi Dieng Baye Baydi Dieng dal ñu gën ko am ci goor gi Sarr Dieng Baye Baydi Dieng ñu gën ko am ci goor gi Sarr Dieng wañeku na altine niki dem ci Touba quartier Mam Diara ñu rob ko dem ci Touba Bakhia waye nak loju ci walu ñaan gi ëlëk alarba inshallah lañ koy ñaanal yalla ci Touba quartier Mam Diara juroom ñaar fikat ak juroom amon nako ba mi wañeku señ Abdoulaye Mbacké Touba Lewet señ Moustapha Fall ci Njuki Omar Gueye nek ci Belloxo Ayona Gueye nek ci Belloxo ak Cheikh Gueye di dom nek ci Belloxo Soxna Ndiaye Diop ci Belloxo Mbaye Gueye ci Belloxo Mortale Diop dekk ci Ndom ak Ibrahima Diop dekk ci Ndom Ngoudé Gueye di dom nek ci Belloxo ñoo tagge nak Soxna Awa Sek dal wañeku na altine niki dem ci Belloxo ndop ko dem ci Thile Drahmane amono témirat bu manki fukk amon nako ba mi wañeku Serigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalif général bu ñenné Serigne Abdoulaye Karambaké Kaba Gueye Serigne Assane Fall ci Talen Gueye Papa Cheikh Aline Sek Yor Kaddu Ngourane Serigne Malick Sek Imam Ratip dekk ci Jignakh ak Birima Fall nek ci Jignakh Mbaye Badiane chef de village bu Gatti Gouye ak Mbacké Dia dom lay do Badiane nek ci Jignakh Adja Fatou Badiane di goro nek ci Gatti Gouye ak Cheikh Farak la nek ci Jignakh Daouda Bey dom la nek ci Jignakh ak Goro Bey di dom nek ci Jignakh Ablaye Bey dom la ci Jignakh ba Ibra Bey mu ndaw dom la nek ci Jignakh ak Aliou Fall Diop Santhiou Jignakh Modou Maram Sall ancien président Jignakh ci kanam
Alhaj Ibrahima Bey chef laaj bu Dinakh bon ko la ci Fatou docteur Thiès Marina Fall mo fi ni lettre tagge bi di tagge soxnam muy Adja Fatou Kane. Adja Fatou Kane nak ñu gën ko am ci ki nekkan wañe ko na dimanche bi ñu yessu ci Thiès ñu deñ ko ci Bakhé Touba ñaan gi nak mom alarba nenañu alarba dal niki ëlëk lañ koy ñaan yalla ci Thiès quartier Marina Fall amono 65 ans djom ben fukat ak djom amon nako dal bami wagne ko serigne ci le sile ci le raman bay geey di dom nek ci gatti ndongo Ibrahim Fall nek ci xatta keur yugo bacci ndjay dekk ci ngewar ak mor ndjay ci ngewar ak ablay fall dekk ci xatta palen jama xuma di goro ci patu serigne may jeng di maire de ñaxen mor job ci tubandini ami sek rak la nek ci rak la ci patu mom ami sek dekk ci ndindi ak daoudou jeng ci batal ñu tagge soxna aw sek dal wañi ko na altine niki dembu ci bel loxo soxna aw sek mi nak rob nañ ko dembu ci le draman waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon alarba ci ci bel loxo bellxo lañ ko ñaan li yalla niki ëlëk mom soxna aw sek amon na témir at bu manki fuk bu mi wañekum seigne salou ci le ci cumbulen seigne dam sey ci ak ibu gay nek ci ngeng ngeng tala biram job nek ci touba khaira mor jeng ci tibar tala jeng ci touba dar khodo ak tala ndjay ci kawlak ndate ge nek ci touba keur gol tala ndjay mang ci ngewar ak masamba jeng nek ci njoku ñu tagge sonu aw sek nak wañe ko na altine niki dem ci bel xo ñu rob ko ci le draman sonu aw sek ak ñanam ëlëk alarba lay doon ci bel xo amono timirat bu manki fukk bu mi wañe ko isa kuna ci kebemer ak ibra fall nek ci touba mbacke bari ibra tun touba daru tanzil mbay ndjay ci touba daru tanzil biram gey rak la nek ci touba keur gol ak ndate gey seul la nek ci ngembe serigne gey seul la nek ci bel xo ak bayzal fall nek ci selko seul la ci fatou galas fall seul la nek ci touba ngirane moussa mbop ci dakar xaar yalla ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna aw sek dal wañe ko non niki dem altine ci bel xo ñu rob ko dem ci le draman ñaan gi dal ëlëk lay doon alarba ci bel xo amono témirat bu manki fukk bu mi wañe ko mi 90 ans Seigne Moustapha Bassirou Mbacke Khalife Général Koul Mouride Touba Seigne Moutoula Fall nek ci Baba Garal ak Seigne Amadou Kane nek ci Santhiou Sine Seigne Abdou Karim Kane ci Touba Kane Modou Sar Ndiaye maire de la commune de Baba Garage Mamour Fall chef village bu Taw Fall Ndiaga Fall nek ci Touba Ndamatou wala Assafoulla Ndiaga Fall mang ci Touba Dientoul Mahwa Isma Fall nek ci Touba ak njabotou Aladji Tala Fall dama Mati Kogne nek ci Ndogol Fall ak Mati Khalifa rak la nek ci Touba Abdou Gueye Sine Ley Kane Cheikh Diop nek ci Guedji Waye Aliou Diop nek ci Taw Fall Asfal ci Taw Fall ak njabotou Omar Fall Mbaye Sane Gueye ci Beyti ak Gor Ndiaye nek ci Thiaroy Ella Aladji Fall nek ci Taw Fall Tala Mati Dia ci Pass Fall ak Modou Thiara Fall nek ci Ndogol Fall tala ci Taw Fall Ibra Jaba ci Taw Fall Digen Fall nek ci Kayar Goro Touré mang ci Taw Fall ak Ibra Fall rak la nek ci Touba Adamou Diouf dekk ci Taw Fall Bassirou Ning di goro nek ci Touba ñom ñep ñu bolo di tagge Yande Sey Gueye ñu gën ko am ci Yande Fall wañe ko na dimanche juroomi fan tuer sul ci Taw Fall ñu rap ko nak altine dembu ci Touba ñaan gi nak defal nañ ko demb altine ci Taw Fall amono juroom ñaar fukata juroom ñett ba muy wañe ko batay kon ci walu tagge alhaji mam terno mbacke mu mam cheikh balla borom tubar ak busra di khalifa mam cheikh aw balla gumba jagn dom la ci patu mam busu jagn dom la jalle jagn dom la ci patu fati jagn dom la abdulat jagn dom la ci patu mam gor sek sel la ci patu seigne mori jagn dekk mbok la ci patu ak musa kula jagn nek mbok ci patu matar jagn mbok la nek ci kawlak Tafa Diagne moy ya Ami Diagne dom la ci Fatou ak Allo Sigui Diagne mbok la djegé ci ki Fatou ñom ñep ño bolo di taggé soxna Jodia Diagne nak wañé ko na altiné niki dem ci Touba Daru Manan ñëpp ko dem ci Touba Daru Manan ñaan gi nak talata tay ji lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Daru Manan soxna Jodia Diagne amon 88 ans manam jomet fukata jomet amon nako ñing koy jaalé nak alhaji mam terno mbacke borom tubar ak busra di khalifa mam cheikh aw balla
di ko jaale njaboot gi yépp nag sëñ ma Samba Bousso sëriñ Cikki wàññi ko Baye Ma Seck Nogoy di mag ci Fatou Mor Mbaye Seck rek la ci Fatou Ali Seck Bofel rek la ci Fatou Bada Diagne nekk ca Tungel rek la ci Fatou sëñ Modou Bousso di jarbaat ci Fatou Ma Seck Seck doom la ci Fatou Anda Seck doom la Dame Seck doom la Ndey Seck doom la Ibrahima Seck doom la Mam Diara doom la ci Fatou Nogoy Sow ca Touba Gédé doomi bàjjal na la ci Fatou ak Xari Ndiaye Seck rek la ci Fatou Mor Mati Lamine Seck rek la ci Fatou Ndey Diop rek la nekk ca Bofel ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Ali Ndar Seck Ali Ndar Seck daal wàññeeku na altine ni ki dem ca Touba ñu ko dem ca Bàqee Touba 11h ci suba laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu ëllëg àllarba lañ koy ñaanal yàlla ca Gédé Boutique Seck kii wàññeeku muy Ali Ndar Seck te mu wàññeeku dem ca Touba rob nañ ko dem ca Bàqee Touba 11h ci suba ñaan gi moom ëllëg lay doon àllarba incha allah ca Gédé Boutique Seck amoon na juróom-ñaar fukk ak ñeent ba muy wàññeeku. Serigne Mountakha Bassirou Mbacke Khalif général Colomourite Touba Serigne Mori Gaye ca Darou Rahman Serigne Cikki wàññeeku Serigne Youssou Diop jëwriñu Isbu Tarkhia Aladji Diouf rek la ci Fatou Diallo Diouf parcelle Asseni rek la ci Fatou Aissatou Diouf rek la ci Fatou Toro Diouf rek la Ndongo Diouf ca Touba rek la ci Fatou Khadim Diouf ca Touba rek la Fatim Diouf rek la ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Serigne Thierno Diouf Njarno Serigne Thierno Diouf Njarno wàññeeku na altine ni ki dem ca Njarno ñu rob ko dem ca Touba ñaan gi nag moom ëllëg lay doon àllarba ca Njarno juróom-benn fukkat ak juróom amoon na ko ba muy wàññeeku sëñ Abo Mbacke Khalifab sëñ Fallu Mbacke Ardela Anou sëñ Djili Mbacke Khayra sëñ Xaban Mbacke Khayra sëñ Abdou Salam Mbacke Khayra Talla Badia nekk ca Mbacke Omar Gassama rek la nekk ca Ndam ak Fallu Kan Koloban rek la ci Fatou Talla Badia nekk ca Touba Ndamatou doom la ci Fatou Cheikh Badiane ca Khayra doom la Modou Badiane ca Touba doom la Bathie Badiane Bakhdad doom la Fane Ndiaye ca Touba Ndamatou rek la Mbène Niang yoonu Darou rek la ci Fatou ak Paté Kane marché Okas rek la ci Fatou Dial Niang ca Kër Wéle rek la ci Fatou Abdou Badiane Koloban doom la Galas dem Touba doomu Nijaay la ak Galaye dem Touré Gossas doomu Nijaay la Lamine Thiam poste Thiaroy doom la ci Fatou Talla Diop ca Touba Ndamatou doom la Serigne Saïd Niang ca Kër Wéle doom la ci Fatou Serigne Mbacke Badiane Baye Bada Badiane doom la ak Sala Badiane doom la ñoom ñëpp ñoo boole tàggi soxna Daba Gassama soxna Daba Gassama wàññeeku na altine ni ki dem ca Touba Ndamatou talaata tey ji nag lañ koy denc 11h ci suba ca Bàqee Touba ña ngi koy waajale nag ca Touba Mosquée waaye nag ñaan gi tey lay doon ca Touba Ndamatou aree ñaari Baye Falme baamtu ko soxna Daba Gassama mi wàññeeku démb altine ca Touba Ndamatou tey jii lañ koy rob incha allah ca Bàqee Touba 11h ci suba waaye nag ña ngi koy ñaanalee ca Touba Mosquée ñaan gi nag tey lay doon ca Touba Ndamatou aree ñaari Baye Fall amoon na nag 87 ans juróom-ñett fukkat ak juróom-ñaar amoon na ko sëñ Khadim Lo ca Berkom Lo ak sëñ Assane Fall ca PAM ak sëñ Sawlu Wilane nekk ca Marina Ndiol Aladji Modou Ndiaye ca Talen Gueye ak Aladji Ndiaga Dior Gueye nekk ca Talen Gueye sëñ Ndiaw Wade ca Mabuy Diop ak sëñ Bathie Diop nekk ca Mabuy Diop sëñ Sang Gueye nekk ca Ndiakan Gueye ak sëñ Amby Touré ci village bu Touré Ngën sëñ Mbacke Niang ca Kabou Gueye ak sëñ Moustapha Wade nekk ca Darou Bey sëñ Diogou Wade chef du village bu Darou Salaam Wade sëñ Ibrahima Niang ca Marina Ngène ak sëñ Diomoy Gueye nekk ca Touba Madiana sëñ Gora Faye mang ca Thiès soxna Ngone Niang doom la nekk ca Thiès soxna Ndogoye Fall di mang nekk ca Kabou Gueye Serigne Arona Wade doom la nekk ca Kabou Gueye ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggi seen taalibe mag ko rek nekkoon Ndey muy soxna Diadia Fall soxna Diadia Fall wàññeeku na dimanche daal juróomi fan tuweeru suwet ca Kabou Gueye soxna Diadia Fall nag denc nañ ko daal altine ni ki dem ca Touba Bakhia ñaan gi moom tey lay doon talaata incha allah ca Kabou Gueye amoon na 80 ans maanaam juróom-ñett fukkat daal amoon na ko ba muy wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm yërëm it ñi nga xam ne jiitu nañ ko ca Barzakh Serigne Mame Balla Bey ca Touba Ndamatou Mam ci Fatou Serigne Malick Bey ca Marina Bey Mame la ci Fatou Serigne Ibrahima Bey ca Touba Ndamatou Aladji Ablaye Wade Mame la mang ca Touba Ndamatou Serigne Mbaye Bey ca Touba Ndamatou Serigne Daouda Mbaye ca Benno Mboro di Mame ci Fatou Serigne Amdi Mbaye ca Touba Ndamatou Mame la ci Fatou Serigne Mass Mbaye ca Kër Xar Mbaye Mame la ci Fatou Serigne Cheikh Darou Diouf nekk ca Touba Mbadianen Serigne Djibril Wade ca Touba Diaké soxna Mbène Mbaye la ci Fatou ak ay rakam soxna Bousso Samb ca Touba Ndamatou Ndey la ci Fatou Serigne Lamine Wade Touba Ndamatou Baye la ci Fatou ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee seen taalibe nekkoon sët nekkoon doom muy Malick Wade Malick Wade nag ñu gën ko am ci Wilane Mbaye Malick Wade ñu gën ko am ci Wilane Mbaye di doomu soxna Bousso Samb ak Abdou Lamine Wade wàññeeku na altine ni ki dem ca Touba Ndamatou
talaata tey ji nag lañ koy rob incha allah ca Touba Bakhya 10h ci suba. Tey jiit lañ koy ñaana yàlla ca Touba Ndamatou, juróom-ñeent at rek la amoon ba muy wàññeeku. Yàlla na nekk dawal bi yëg ci ay waajuram. Sëñ Abdoul Akram Mbacke Kaba Gueye, sëñ Moussa Bey ca Medina Bey ak sëñ Talla Bey nekk ca Medina Bey, sëñ Ngounda Mbaye ca dëkk bañ naan Diolkoum Dior Mbaye di maam ci Patou, sëñ Sodo Lo Mbakalo di maam ci Patou, sëñ Modou Kane Fam ne mu daw nekk ca PAM, sëñ Alassane Niang ca Touba Are Bare Cissé ak ku ñu ànd ak sëñ Ibra Wad ca Kër Xar Mbaye bàyyi la ci Patou, sëñ Modou Wad moom soxna Nogoy Mbaye bàyyi la ci Patou, sëñ Mass Bey ca Touba Ndamatou, Alaji sëñ Mbacke Dieng ca Touba Ndamatou, sëñ Wilane Mbaye di turandoo nekk ca Touba Are Bare Cissé, soxna Ndoumbe Diouf ndey la nekk ca Mbakalo, soxna Ada Bey ndey la nekk ca Touba Ndamatou, sëñ Abdoulamine Wad Serigne Abdoulamine Wade Touba Ndamatou bàyyi la ci Fatou mooy tàggee doomam Malick Wade. Malick Wade nag ñu gën ko am ci Wilane Wade, astafilo Malick Wade ñu gën ko am ci Wilane Mbaye, ma waam baam tuwaat ko Malick Wade ñu gën koo xam ci Wilane Mbaye. Kon nag wàññeeku na altine niki dem ca Touba Ndamatou. Talaata tey ji nag lañ koy denc ca Touba Bakhya 10h ci suba, ñaan gi teele doon ca Touba Ndamatou. Kon nag Malick Wade ñu gën koo xam ci Wilane Mbaye, juróom-ñeenti at rek la moon ba muy wàññeeku. Saliou Diouf chef de village bu Balor di goro ci Patou, Thierno John doom la ci Patou, Roqi Mbaye doom la, Mare Mbaye doom la nekk ca Ndiomène, Safi Mbaye di doom nekk ca Darma ak Abdoulaye Diouf di doom nekk ca Darma, Dabatine di goro ci Patou, Pan Mbaye ca Kelew Tew doom la ci Patou, Babacar Mbaye doom la ba ngi ca Kelew Tew, Mbaw Faye di Makbar ak nekk ca Kelew Tew ak Khady Mbaye di doom nekk ca Touba. Ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee soxna Ndiouth Diouf, soxna Ndiouth Diouf soxna Ndiouth Diouf nag wàññeeku na altine niki dem ca Balor, ñu rob ko dem ca Mbampana, waaye nag ñaanu juróom-ñetti fan yi daal daañu ko ko defal altine lay doon di fukki fan ak ñett ci weeru sulet ca Balor. Soxna Ndiouth Diouf mi wàññeeku altine niki dem ca Balor, ñu rob ko dem ca Mbampana ak juróom-ñetti fan yi ñu ko fas yéene defal daal jàpp nañ ko bisub altine di fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2026 ca Balor. Téeméeri at amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Omar Sy teg ca Mérina Sy di sëriñ ci wàññeeku, sëñ Basirou Kanji ni yàlla ci Patou, Major Kanji Dakar rak la ci Patou, Abdouaziz Kanji rak la ci Patou, Mor Kanji rak la, As Kanji doom la, Ami Sy doom la ci Patou, Ngone Kanji rak la, Ibrahima Kanji rak la ci Patou, Djibril Kanji rak la ci Patou, Masona Kanji rak la ci Patou, Bada Cissé rak la ci Patou, Seynabou Cissé rak la ci Patou, Soxna Ndey Cissé ndey la ci Patou, Aram Kanji rak la ci Patou. Ñoom ñëpp ñoo tàggee Soxna Soda Kanji. Soxna Soda Kanji nag wàññeeku na altine niki dem ca Mbacke, néew bi nag nee nañu tey ji lañ koy waajal incha allah 11h ci suba ca Jakke Mbacke Xewer, daal di koy denc tey ji ca Janacé Moussobe. Laaju ci wàllu ñaan gi nee nañu talaata tey ji lañ koy ñaana yàlla ca Mbacke Bawol quartier Njakalak. Ñaanu Soxna Soda Kanji tey ji lay doon incha allah ca Mbacke Bawol quartier Njakalak. Amoon na juróom-ñett fukkat ak juróom, amoon na ko 85 ans Mame Balla Diakhaté Saïd Touba Niari Baye Fall, foofe la lettre bi jógee. Ba tey ci wàllu tàggee yi waxtu yi mi ngi toll ci 5h51 maanaam 6h du matin, des na juróom-ñeenti minutes ci suñu biir studio. Sëñ Moutakha Bassirou Mbacke Khalife général Koul Mouride Touba, sëñ Mamor Mbacke Khalife, sëñ Moutada Mbacke, sëñ Cheikh Bombali Mbacke Khalife Daru Khoudos, sëñ Bassirou Lo Khalife, sëñ Dame Abdourahmane Lo, sëñ Cheikh Abdourahmane Lo Khalife, sëñ Abdou Rahim Lo ak sëñ Bassirou Lo Khalife, sëñ Bassirou Lo, sëñ Dame Abdourahmane Lo di Khalife, sëñ Baye Serigne Lo, sëñ Lamine Khalife, sëñ Abdou Sey Lo ak sëñ Modou Lo Khalife, sëñ Ousseynou Lo, sëñ Fallou Lo di Khalife, sëñ Cheikh Lo, sëñ Bassirou Khalife, sëñ Moustapha Lo, sëñ Cheikhouna Lo Khalife, sëñ Lamine Lo, sëñ Khalife Khalife, sëñ Modou Awa Ndey ak sëñ Bassirou Diop Khalife, sëñ Kamil Diop, sëñ Diop Khalife, sëñ Abdou Awa Ndey ak sëñ Cheikh Diadel Lo Khalife, sëñ Mor Pende Lo, sëñ Fallou Khalife, sëñ Makhtar Binte Lo, sëñ Cherif Lo Khalife, sëñ Siga Lo, ñoom ñëpp ñoo booloo di yëgle waa tub liggéey, sëñ Abdou Lo, sëñ Abdou Lo Khalife, sëñ Mahamadane Lo, sëñ Abdou Lo Khalife, sëñ Mahamadane Lo. Wàññeeku na altine niki démb, néew bi nag tey lañ koy waajal incha allah 11h ci suba ca Ndam. Kon nag néew bi tey ji lañ koy waajal incha allah 11h ci suba ca Ndam. Dëj bi nag muy ñaan gi nee na tey ji lay doon incha allah. Amoon na juróom-ñaar fukki at nag ba muy wàññeeku Cheikh Lo numéro 4 nag moo fi ñu lay sox tàggee boobu.
doon ko tagge. Ba tey ci wàllu tàggee, sëñ Moutakha Bassirou Mbacke xalib général Colombie de Touba, sëñ Mamor Mbacke xalib sëñ Moutada Mbacke, sëñ Cheikh Bombali Mbacke xalib ab Daara Khoudo, sëñ Bassirou Lo xalib sëñ Dame Abdourahmane Lo, sëñ Cheikh Lo Makora ci Patou, sëñ Moustapha Lo doom la ci Patou ak sëñ Mbacke Lo doom la Aladji Fallou Cissé ci Dakar, soxna Mam Marie Ba di mag ci Patou, sëñ Aladji Ba di Makora ci Patou, soxna Ndey Lo Makora ci Patou ak soxna Safi Lo soxna Sapilo rak la ci Patou, soxna Lo di Jarbat ci Patou, soxna Dia mako rak ci Patou, soxna Nogoy Ba kon la ci Patou. Ñoo ñëpp ñu booloo nag di tàggee sëñ Abdoulo, sëñ Abdoulo xalifa sëñ Mahamadan Lo wàññeeku na daal altine niki démb néew bi nag tey ji lañ koy waajal insha allah 11h ci suba ca ndaam. Ñaan geeg lépp nag tey lay doon insha allah talaata lañ koy ñaan la yàlla tey ji amono joom ñaar fikkaat nag ba muy wàññeeku ba tey. Cheikh Lo numéro 4 nag moo fi ñu leetu tàggee boobu doon koo tàggee. Sëñ Moutakha Bassirou Mbacke xalib général Kulu Mourid Touba, sëñ Mbacke xalib sëñ Omar Mbacke ca Mbacke Xewar, sëriñ Sidi Mbacke sëriñ Cik wàññeeku, sëñ Moda Mbay ca Mbayen, Aram Mbay di Badian nekk ca kër Gouni ak Ibrahima Fall nekk ca kër Abdoulaye Diaw, mbooleem njabootu Bousso Mbay, Ibrahima Mbay rak la nekk ca Louga ak Makhali Mbay rak la nekk ca Touba, Dame Mbay rak la nekk ca Touba ak Ndey Sarr nekk ca Touba Sawga di soxna ci Patou ak Djili Mbay doom la nekk ca Louga, mbooleem njabootu Baba Mbay ak Amadou Fall ci Italie doom la ci Patou, Ibrahima Fall ñu gën xam ci Pape Fall ma nga ca kër Demba moo leen di tàgge nag Modou Mbay. Modou Mbay daal wàññeeku na altine niki dem ca Kaolack, Modou Mbay mi wàññeeku altine dem ca Kaolack. Talaata tey ji lañ koy denc 10h ci suba ca Touba Bakhya. Ñaan gi tey lay doon talaata ca Touba Sawga, juróom benn fukkat ak juróom amal na ko ba muy wàññeeku. Sëriñ Moutakha Bassirou Mbacke xalib général Kulu Mourid Touba, sëñ Abo Mbacke sëñ Abo Mbacke xalib sëñ Modou Karim Mbacke Touba, sëñ Bassirou Mbacke xelkom Touba, sëñ Mohamadou Mbacke imam ca Paline Pone ak Moustapha Mbay nekk ca Paline Pone, Cheikh Mbacke Mbay ca Paline Pone, Gora Mbay Paline Pone, Matar Mbay nekk ca Paline Pone ak Abdou Thiam nekk ca Bambara Ngaye Mexe ak Ndiak Thiam ca Mbambara Ngaye Mexe ak Mori Mbay Maria nekk ca Ngaye Mexe, Mbacke Mbay ca Ngaye Mexe Diagne, Mohamadou Mbay ca Ngaye Mexe Diagne ak Aladji Mamour Diom ca Lébou Ngaye Mexe ak Sambagne Ndiour ca Ngaye Mexe, Ablaye Niang bon ko la ci Patou dëkk ca Ndombil mooy tàgge nag soxnaam muy Mbène Guissé mu wàññeeku. Mbène Guissé nag wàññeeku na dimanche juróomi fan ci weeru sulet ca Ndombil. Mbène Guissé nag altine démb lañ ko denc ca Touba. Ñaan gi nag moom ëllëg àllarba lañ koy ñaan yàlla ca Ndombil. Ki wàññeeku muy Mbène Guissé amoon na ñeent fukkat ak benn, amoon na ko muy 41 ans. Ousmane Mbay ca Yëmbël ak Jabel Thiam ma nga ca Yëmbël, Aladji Serigne Mbow délégué Dakar ca bu Yëmbël, Lalla Mbay nekk ca Malika Dakar ak Ami Mbay nekk ca Passé Lassine Dakar, Madike Mbay ca Jàmm Gën Thiès, Sidi Mbay nekk ca Thiès, Anta Mbay nekk ca Thiès, Abdoulaye Diouf ca Kureng Batar ak Ndiaw Diouf nekk ca Kureng Batar, Jojo Diouf ca Ngaye Mexe, Aladji Ndongo Lo nekk ca Toubacane, Modou Mbay Thiam bijoutier ca Ngaye Mexe ak Modou Dafé nekk ca Ndank, Khady Diouf Deyla dëkk ca Thinoung Mbarik ak Moustapha Guissé rak la nekk ca Thinoung Mbarik, Gadd Mbay di goro nekk ca Ndombil, Ablaye Niang bon ko la ci Patou, Ablaye Niang bon ko la ci Patou dëkk ca Ndombil. Moo dellu si daal di tàggee soxnaam xarit ak wëlëre muy Mbène Guissé. Mbène Guissé daal wàññeeku na dimanche juróomi fan ci weeru sulet ca Ndombil. Mbène Guissé nag altine niki altine daal lañ ko denc démb ca Touba. Ñaan gi nag moom ëllëg lay doon àllarba ca Ndombil.